Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Romana de in Cristo, un feliz dia. Awe, già domingo 26 di juli, libano di 17, già domingo del tempo ordinario, e parola di Dio comincia la seguente introduzione. Romana, se un ente descubri algo prezioso, lo ha fatto il suo sforzo, per dire a tu e dice, ma a Dio per luce non senti, ma non si mira chiaro che gran valore reino di cielo tiene, che è veramente il tesoro di più prezioso.

0: Le voy a mi tabaque luz, aunque camino tan largo. Tengo sigue cana, pero a te luce, sei te luz con mi tabaque de che. Te busqué, sote de luz. Camina, y es verdad. Trae algo que pasó. Sabe que puedo feel. Se me trae algo que. Pensó que me ripeché. Pero voy a quitar realidad. Mi por Denche Denche mi por turcos. Tava di algo che sempre mi ricorda mi mesa. Un mal dia non tu mal vida. Cosa dice? Sono d'orge di una che tiene buon dia. Se la vuole lo sai che tu buon dia. Sa che ti ha proprio mente. Sa che ti ha proprio alma. La che cosa fai. La che carga pisana cai. La che musica. Trece pas. Non lo vita. Chi è un puta. Ti ho sto cubo. Dios te cubo, un de cubo pai. Mi nombre es Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal.
1: Un saludo cordial de vosso amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.

0: Mano veritata, e Dio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie a Gesù Cristo, amore di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Per voi, se lasciamo Dio Cristo, e arrivare a Dio, oggi già domenico di tempo ordinario, di tutti a Dio, teniamo la attenzione, ma come moltiplicazione di pan, di un banda. Salmo ta invitiamo a spanos nos nostra pedir os padri suvan e dúganos dicrome di otra banda Jesu mes pedapim mes un cos pa nos dúna dicrome es na cuta de necessidad. Prima cosa va a reflexionar iba e mensaje aquí la grosa reconocenos picanan pedios perdón pa nos por celebrar na manera digno e misterio na sagrado di nos fe. Mi da confessare a Dio Sodo Poderoso,
1: l'anti di tu rachi presente, come mia pega mascia tanto,
0: a pensamento di palabra, quello che mi ha si chiede a sinhasi, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, e se mi darò dalla Virgen Maria, tu rachi il santo, i bosso mi romana, diressa pa mi, na Signor nos Dios. Ma Dio Sodo Poderoso, por mostrano su misericordia, perdona nos picana, nihiba nos da vida eterno.
1: Amen.

0: La grandezza romana pro sacrificio porta agradabile na Dio stata todo poderoso.
1: Recibe fermo magno sacrificio pa alabanza e gloria di su maestà e pa nos provecho e dentro su santa iglesia.
0: Dio sta stata bu Jesus stabatin compassion cui hindenal cu a sigie. E lo chiedo a mandanan bai cu hamber amor con se apone pan ibinia riba alta come offrenda lo sta pedibo has lo sinti cu lo sta forma un famiglia ina di una dimensuntata e se lo sta pedibo pa Cristo lo Signor cu tobi bai reina del tuo ciclo di ciclo nano.
1: Amen.
0: Signore sia cu boso
1: e cu bo spirito
0: alza vostro corazon
1: no sta sena Signor
0: la gros gradisi Signor nos Dios
1: et a nos doberi et a bon pa nos
0: en verdad a nos doberi et a bon pa nos di gradisimo sempre tur caminda Tata Dios Todopoderoso y Eterno pa medi Jesu Cristo nos Señor pa su morto y resurrección e la libra nos milagrosamente di morto y picá le llamanos pa ser un pueblo escogí una raza real di sacerdote nano un nación santo Dios su propio pueblo Turcaminda nos lo conta qui obra milagrosa boahasi llamado nos fuori di oscuridad pa bolius admirabel per sei junto con angelo tuo santo nos ta canta himno di gloria cantando sin fin.

0: se ricordando Cristo su morte y resurrección, nos ofrece botata y pan de vida y cáliz de salvación, está grandísimo como nos digno de por para tu presencia y ofrecer los servicios.
1: Acepta, Señor, nos alabanza y gratitud.
0: Humildemente nos está rogando, para Espíritu Santo, tres nos más cerca, otro para nos mira uno. No escuto tu una parte del mes culpa y sangre de Cristo.
1: Un solo culpa, la honor y gloria.
0: Corda, Señor, la iglesia, plamar el mundo entero y cubar unir y bacha domingo, día que Cristo Jesús ha vence muerto, haznos resucitar con él y haznos participar en su vida inmortal. Así es perfecto en amor, junto con el Papa Leo, nos administrador apostólico Jason, y que tu otro guardado divo pueblo. Corta también el banos rumano en cuabai, sose que acaba de la esperanza de resurrección.
2: Adelita, Vera, Jacinto, Elvira, Mercedes, Fon, Luis, Augusta, Alfonso, Elvin, Erwin Flapper, Jacinta, Charis.
0: Ribatterà la di purgatorio e ribatur di frunto l'aganam drenta del luz di maestà.
1: Un solo iglesia, la bonor y gloria.
0: Tene misericordia con nos turno sta pidibo, pa nos merece, di tocca parte vida eterna junto con Maria, mamma gloriosa di Dios, con San José su esposo, con benaventurato apostolo, con tutto santo nano, con il corso di ciclo abibato in buona amistà.
1: Un solo popolo, una buona onore e gloria.
0: Per me di noi salabai glorificato del Gesù Cristo, boiù. Panelli di Gie, conto con me di Angelabò, Dio Stato Todopoderoso, Domità di Spirito Santo, tur onore e gloria, dentro il ciclo di ciclo nana.
1: Amen.
0: Fiele nella raccomandazione di Salvatore, si chiede la sua silenza divino, nostra tribibisa,
1: nostra stata, cuta nascelo, buon ombre se santifica, la vorrà in obbedire a nos, buon volontà se sinatura come nascelo, tu non nos ave, nos pani cada dia, e perdonanos nos deve, mescos con nostra perdonanos te bedorna, e non la nos cae in tentazione, ma libranos di malo. Amen.
0: Libranos di tuo malo, Signor, duranos pas, dena dia, nana chi, iudanos come misericordia, panos che da sempre liber di picà, e protege contra tur tribulacion, mientras nos guarda, vida gloriosa di Gesù Cristo, nos Salvador.
1: Passobra te vive e reino ta, tuo poder e gloria dell'eternità.
0: Signor Gesù Cristo, boa bisa, boa pasta, ante la gabosa pas, mi pas vita d'una bosa. Non mira nos picano sino fede boa iglesia, e segun boa voluntat, d'una boa pas, e unidad completo a boa, tu viva e reina dentro un ciclo di ciclo nano.
1: Amen.
0: Pace, Signore, sia sempre cuboso.
1: E cubo spirito.
2: Come rimanendo in Cristo, la che non stessi altro passo.

Se è il gruppo di Battico, no? Passa baila malo, passa buon. Ok, è una bonita cantica, molto specialmente per turno, fiel oyente, non si desia un bendicion. E ora che abbiamo detto un massimo di Aruba, questa è il pilar di Bernina Gruvel.

i Shant, Waver, no? Shararama, Christmas Tour, tad ja se ja Shari sa hopi opi aya mas di vida for al di su rumang mohe kun anta mas basa nanta mane mes koko ami kun biru mamu heta ta pegami sa komo ta ya me nanta pol di otor dos kemen Janis tad ja se ja hopi opi aya mas di vida

0: Il nostro canto è Happy Birthday Sam per Nanuska. Poco di età sciara, se hai una mia nieta maiota, una mia casa, Happy Birthday, ti vuoi cantare, spesso non ti vuoi celebrare, non ti vuoi cantare in casa, però una mia casa. Questa è bonita, per sopra, in famiglia, vota sera un band, e è qualche comissà di tempo che è molto nata chiquito. Pa Kiko passò, ora nanta chiquito per me con una scuola, onda con nanta biba, nanta incubi mi casa, ya pa scelto riquarto nanta na casa, ma inta, non se canta na Happy Birthday, nanta ba scuola, xa di seta io fra scuola, genista duane ta bai traha, però e nan yu nan tambi ta bing per me con una ba scuola. Anto, e se ya queda un, come tu visa, un cosco non sta a situro ora, mi boia palabra, bo po kere. Ay, Dios mío.
1: Muchos años más.
0: Anto, ora non sta así, non te vira grandi, non ti incoi así, non ti incoi mi caso, non ti incanta e Happy Birthday, es eta un must. Pero è bonita, perché è una famiglia tur ora junto. E che tengas muchos años. Eta ya pa bien di Maurice con Mariangela, con Siva. Claro, Maurice a mi usingolo. Entonces, nos tuta desea... Charissa, hopi, hopi, anja más di vida, e ture persone non quasi anja ave tambia, sì? Des, hopi bendicion, sicuro. Ok, lagano sigi, ui. Immaginavo con i palabra non ta sali, fe mi cabeza. Ah, ui. Te emociona, echt. Ok, lagano sigi, sene che nang, esa che ta sabagnando, esa che ta los orinaios.

Ela si è un po' più moderno, no? Però già è una timbiata più duce, no? Anche se è su ritmo da grezzi. Mi è un po' più, però mi è incantato.

aceita Nancy Ramos cu Charlie Sa poiera colora. El se mi corda posa abonos de Corsau. Posa mi tingo ari posa bra abonos de di Colombia pe Corsau cu aerocondor. Busta cara aerocondor di antes naia. Mi da de aerocondor luga en vez di manda arco la manda coscan cayende hende na kai flow a mita gu glacial ta pasa pa tu hende. De zo pe costa pasa, no? Ai ayera, no, ayera. Aí até já sabe, já viana, tava tating, vou pôr bisa e fiesta, de amita bisa e fiesta, e pro me viaja cu, any back in time, abai toca, então na toca na Nautical, duche lugar para essa fiesta, actuar. Pecha afe mucha na senhora, na, e senhor nan aqui, dos persona nan aqui, mi poia mana mucha, gosta mucha. nan a hasi tremendo trabalho de toca, cena bonita, e hopi hende baile tabata hopi hende des leuk da hopi hende conosci botava hopi hende te escuche radio ma topa Giovanni di Vecchia cu su casa Lisbeth mi chiama un saluto pa Lisbeth ainda da sa su number e mi no da da conosce per ma ser conosci des no se desea natame un feliz feliz dia un buon comienzo di un luna nuovo no Giovanni ta un bobo bisa un Patrizio Nador ta me die programma un momento non romantico e tin su propaganda se cami integrati sia eternamente ok desde ora mi te bisa ok non sta bai corsau a ore che non mi te bai che cantica a che ta un vals cu bobo bisa e banda a toca anto mai a sina duci mi ta tin gani bali vals però con hende cu lo ta balia ma ne mi tata ta balia full e pista pabo canne ma nanta bisa per mascia bonita me ma mira gente che baile bonita hope bonita tambe des esa che ta mia sposa

adesso sei ta mia sposa. Bonita non bonita waltz, bossa maniera mi te visa. Back in time, a tocco un duci waltz, hopi hopi duci mes. Normalmente mi nota bai sali bai fiestas, ne che ne posso mica sa nota gente di bopo bisa fiesta, da zeta gente con ja eta complaceme tin viaja. Però a mi te visa mi non mes, mi dos ju nan accompagna mi perso nan ta meta ta cara bai kumi, ma e hopi leg di nan, e nan tin hopi cantica con nan ta meta canta, ojitos pardos, des nan ta canta bai off. Pakiko, paso na mi caso, bi viaja mi te toca e cantica na aki, e bopo isa nanta gusta ranchera tame paso na mi casa te toca hobi ranchera, des e mucho nanta gusta, hobi viaja lo cual conosta gusta, anto esa mi taio bonita, e nan cantica nan tame mi te gusta, paso bra ora, bopo bil charisa ta, no, prome que le bei Holanda, e din su radio, din su cambre, te toca su cantica nan duro, e cantica nan mi tame gusta nan, des nosta compartima nanta bisa. Hope bonita e un cosmi po bisa si ti fiesta con una no por bai kumi kumi casano ta bai kumi mi so po bai po so po sa quanto yene conosce ti e hope u yente das se mi ta ya hope bonita e te asta a llega na mi horea bonita palabra ku nan a papia mi sana onda idea nan anto nan te bisa si ma rek so programa ta hope bon. Basa mi tamo hene ku mi pia nan ribatera, no? Mi nota plema kako ni nada, paso turene tamo hene. E mi sta sino contento di tenere questo positivo, no? Perciò, già, negativo da me può scucciare, per esempio, mi hanno detto lui, però si vota proprio verità, sta hobby bonita. E se è qualcosa che mi non sta presente, però che lei è che si cammina. Quindi mi sta dicendo, hobby, hobby, lui, mi sta gradissimo, non so che non sta, però mi sta gradissimo, non sicuro. Ok, laganos by a walk, Repubblica Dominicana, lagami by ku Esaki. Non si va in corso, no? Non si va in corso con mia sposa, o mi tebe Repubblica Dominicana, sa che te però ta Claudius Phillips e ta sì, però ta è medley di Fernandito Figallona, che ta hobby bonita, muy especialmente per Bosnian Tour, che ta di in sintonia, Anna Rosenberg, Sergio Leuden, Sergio Feliz Dia, Silvia Peters, Maria Vrolak, Luis Feliz, Feliz Dia, no?

Okay, eseita Prieta Linda, eseita di bonita cantata di Zacarias. Ok, la mia mi tebe cu umas, tutto no, in Repubblica Dominicana, non sta toccando e dos bachata per me, después non sapevo se per altro cantica, non desiavo sonare un feliz dia, no? E a che rato mi ta manda mi comerciante nan un feliz dia tambe, desacerato non sta baby sanan nombre cuta patrocina el programa. Ok, la que no sigue sana que na esa quita un canción que nan eichalak eta di binomio de oro, man antial di amor, pero tambe na hacienda bachata. Escuche.

seguita al nostro programma un momento non romantico suave e dolce, arriva già domingo, no? Però per me che mi va e mi chiede un saluto mi specialmente per Mary, Mary Johnson Weaver, no? Dus Mary, feliz, feliz dia, papo, mi da hobby contento con abbo anche. Da metà danza, no? Dus laganos manu saluto papo anche da parte di Franklin. Dus nos tour che da deseiamo un feliz, feliz dia ave a Yanambani Colony Naya. Mary contento di abbo, da basta tempo sin un altro, no? Mi ex collega di Antonio's Collegia. Oh, be nice. Ok, arriva se non mi chiede a finale del programma Momento Nano Romantico, suave e dolce e bailabile, arriva già domingo 2 di agosto, dia che amo, hai a mi promè baby, 50 e pico anni passato, non capisavo quanto. Desiamo a natura un feliz mainta, un buon comienzo di un luna nuovo, un buon comienzo di un siman nuovo, nostra vista papà Giuse, ma su benedizione ribaccata, un di noi. E a sinata, mi nome è Tamareco Cruz, mi tema Yanku e canzone di The 60s-70s e a bolero con os grandi Yanku aspetta presentare na e promessa section, no? A sinata, mi te bisabo

Sta bai con 12 piesi che hai ora, ma sa che tengo bai Hollanda. No, se manda saluto di Manito, pa Mareik, tambe pa Cito, pa Mimi, pa Fanci, tambe pa Sonia, Soloniera, Iana Wexero Preto. E a Manito ta manda pa Maria Petit, Fatima Petit, tambe pa Marcia Coleman, a Iana Hollanda. E a 12 piesi che hai ora, aghi ta baja net bon.

Sabe, ora volevo se bese una volta che ti senti arriva a stool, posso botti in cubalia. E la va specialmente pa Riccardo Alvarez, cumaianto compliu aia mas di vida. E Riccardo botaia pa bien fuori di aue caba di full famiglia, però specialmente di bu uomo Antonio Lufstock. E tambe pa Emi Wendelal cumaianto compliu aia mas di vida, pa bien fuori di aue panan. E sa che ta un caja mi preferito, guta solicita pa mi mandele pa mi oyente Ayana Blumand, meneer Derks, den sintonie un feliz y un dusje ya domingo pa bu y familia completo. E tomi de cuba ta veta den sintonie. Un arurato, eh?